0: ஒன்று புள்ளி 4 இனி எல்லாமே தூளு.
1: Porci, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai va, dai